0: Questo disco è dedicato a tutti tranne che a Illo, perché Illo fatta Pelloso e basta.
1: Con tutto quello che si sente in giro, proviamo a far cantare gli animali veri. Vai col

Visto che adesso il cavallo, tre horse, sempre di corsa, d'accordo, ma cerchiamo di essere chiari, e vai!